Afari yami mwe nwa. Nasa mi kama samu chiarudia. Obati, obati, obati. Nwa jimi suwe.